0: resto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, ce la mi fa.
1: Mi scaccia, i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

con lei noi vissolioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piavrai, Peppenna, non piavrai.